0: crescere insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di Puccà. Tanto hate, non sei di Puccà. Sei di Puccà, non sei di Puccà.
0: Io ci sono sempre per te.

Yeah. Viagra. MC Mimo. Sunny Porn. Me ghetto or. Sunny Dude. Taka me con store.